Quando mamma te t'ha fatta, quando mamma te t'ha fatta. Vuoi sapere come facette, vuoi sapere come facette. Pembastasti carne bella, tutta quella che mi tette, tutta quella che mi tette. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata, latte rosa, rosa e latte te facette.

E per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella, non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vo sapè che in c'è mettete, vo sapè che in c'è mettete.

mele, zucchero e cannella, basta sta bocca bella. E non c'è bisogno di ingrappati fino a con c'è. Come t'ha fatta mamma, t'ha io saccio.

E per farsi trezza d'ora, e per farsi trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Voi sapete che ci servette, voi sapete che ci servette. Na miniera sana sana, tutta fatta a filagrana. Gevolette per sti trezze che avvasano.